prende un vuole, sottofugio vendiche, mentre tecno planiche. Dure torts, filmo sui affiche de, se pechitta se sti.